0: Estéreo Sul.
1: 2:49.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Mistério Sul.
1: Bom dia!
2: Bom dia!
3: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
4: 8 horas e 5 minutos.
5: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.